0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Talento local.
2: Okay.
1: Impacto global.